0: Quittons fiau! Nauru da te faka kitanga! Vatta la mapai! Vatta kota hitanga! Vatta mana motu hake!
1: Kata!
0: Tena ira te nauru uti a haere! Eka wea nea itau! Imana konu iai! Vatta ima unile!

0: are here. We are here.
1: Ciao carattere o Mauri.
2: Ciao carattere o Mauri.
3: Ciao carattere o Mauri.
4: Ciao carattere o Mauri.
5: Ciao carattere o Mauri. Ciao carattere o Mauri. Ciao carattere o Mauri. Ciao carattere o Mauri.